fila, de celo ute biberó, ute pipila, celo moro, la momilla, si a mila.

Mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro muha i vuri, spasse spasse coppa cosmi o recor. Chalmerixi scato de birasi, adromito scalpasi.

Se paralia di carivali meistero volia. Già se ne tocca nome, tocca lis, all'efticosi zaieris. I tale cortati, veni carrigani calatti, che le fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanistero na po'.

separaria, i canivali meistero volia. Chia se ne toccano, me toccanis, alefticosi faieris. I cane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, e toccano me toccanistero napo.

fila, de celo ute biberon, ute bipila, celo mono, la mumilla, la mumilla.